0: c'è un applauso per Roberto. Questa è la nuova camada. Che tema che dedicate?
1: El soldado,
0: bien. Va a tirar el suelo, va a bailar, va a mover todo. Sácate la camioneta.